0: Poletje. Poletje na Caprisu.
1: Poletje na Caprisu.
2: Un ti disegno fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.